0: mismo tu cachetito.
1: Carito, carito, son ricos los completitos.
2: Carito, carito, no te pescar mucho con la entraditito.
3: Carito, carito, presta el chico.
1: Carito, carito, cómete un completito.
4: Carito, carito, cómete un completito.
5: Carito, carito, bien